1003 1003 fatta queste contadine, cameriere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesane, principesse e valdonne, donne.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta, se sia bella, se sia

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, presto la barba, ma la sequiglia, presto il rilievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

Abramo Figaro, bravo, bravissimo. Abramo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non lo chiederò. Abramo Figaro, bravo, bravissimo. Abramo Figaro, bravo, bravissimo.

0: Ho gran timore che sia del vostro mal cagione amore.
1: Purtroppo è ver, per una donna in fila son ridotto a languire.
0: Oh, che sproposito, affliggersi così per una donna, pur la vita in periglio. Prendete il mio consiglio, scegliete un'altra bella, dategli il vostro cuore, che se amor vi ferì, vi sani amore.

0: Presto, Nardo, serpentandate, andate, che all'arrivo de sposi vo che tutto sia pronto, con pompa, splendidezza e proprietà.
1: Non restar con Sandrina in libertà.
0: Via, serpetta!

ma quella, perdonate, mi pare frenesia. Già che la sorte ci ha fatto capitare in questo bel soggiorno, ove dal podestà

a non spaiai. Perdonate, signor, so il dover mio, piendo sequio con voi, bella ragazza, no, che mancar non voglio. Sposa, signor, ragazza, io già m'imbroglio.

conte, che vi pare di mia nipote? Oh, quando mi innamora e m'accende sì cara bizzaria. Oh, che fortuna, che bella sorte, amico, ritrovare una donna. Ma che dico, una donna? Ella lea, che in vezzo, che in beltà, che in leggiadria, non vecchia ne somiglia, e può dirsi l'ottava meraviglia. Non fo per dir che me nipote, in tutto ella è particolare. A sentirla parlare è un piacere, uno spasso, sputa sentenze e par tortura.

0: Cent'altri ho ricusato, bellissime fanciulle. Non credete?
1: Oh, lo credo purtroppo.
0: Assicuratevi che dovunque son stato

Il vostro brio, son cavalier di spirito, son stato in guerra viva, ho espugnato fortezze, eppur dal viso amabile della mia cara Arminda son fatto prigionier, qui vi volando venne a posta corrente, ho lasciato per lei tutti i miei feudi, le cariche, i vassali, il marchese mio padre, la duchessa mia nonna, e tanti cugini titolari. Voi ridete, cattera, non sapete chi siano i miei parenti, vivi, morti e nascenti. Udite, udite, vi darò in abresce qualche contento.

0: non scolpita vi tengo in mezzo al petto.
1: Cinque volte l'ho detto e questa che mantieni, non sono per voi gli affetti miei.
0: Ma tanta tirannia ti devo, cara.
1: Non più parla sincera, fatta bene non siete.
0: Dite almeno perché.
1: Non mi piacete.
0: Pazienza, eppure un giorno avrete a richiamarmi.

0: Mia vezzosa Diana, perdonate se a voi sono importuno. Ha sempre un cuor gentile, una donna che bella.
1: Oh bella, oh brutta, io non sono per voi.
0: Se io morissi però,
1: non piangerei.
0: Comunque vado a morir.
1: Buon viaggio a lei.
0: Or ben, già che vi scorgo più dura d'uno scoglio.

Dite davvero? Ormi bollate, cara, che contenta, io più non sono in me. Corpo di Giove, costei m'ha imbalsamato, mi par di

0: Io certo non capisco, ma quei moti, quegli atti, è tutta lei, non è perdi un capello.
1: Or via partite, che volete da me, se viene Orvino miserimo.
0: Dov'è? Parto, sì, parto. Ahimè, perché non posso di qui muovere il piede, par simpatico.

La gran forza a trattenere il pianto, la voglio seguitare. Ah, maledetta la mia fortuna, tutto congiura danno mio, vo' veder di placare.

loro sposina. In tal momento tutto mi brilla il cuore. Oh, che contento, salto per allegrezza e posso con franchezza vagheggiare quei vezzosetti rai. Presto, presto la mano, olà, che fai? Che forse

0: Tu conoscesti la marchesina Onesti? Che dirò?
1: Beh, che non sai!
0: Non la conosco, ma è boh! Ella vive? No, signore!
1: Che dite?
0: Dunque morta!

0: Ma senta,
1: Diego si vuole salvarti.
2: È ver quel che si dice, che ella sia stata uccisa.
0: Purtroppo è ver. Ma sappia, signor sì, no signore.
1: Mandi brogliata.
2: È pubblica la voce che tu quella uccidesti.
0: Ebbo, l'amore, cioè la gelosia, fu casualità.
2: Non più.
1: Che sciocco.
2: Conte, pensa ai tuoi casi. Un tal delitto a te viene imputato. Se innocente tu sei, così l'intendo, difenditi se puoi.
1: Io lo difendo.
0: A sorte.
1: Buona o bella. Forse la villanella qualche cosa saprà.
2: Che dir potrai?

0: parla davvero, oh che allegrezza! A me lo dice il cuore che risalta giolivo. Il punto è sospensivo, si vada a consultare. Ma se perder dovrò, Sandrina mia, a chi io certo farò qualche pazzia.
1: Comincio a dubitar, ma o sia Sandrina, o sia...

0: letto me, la padroncina per tutto ricercata e non si trova. Ma che io temo, chissà, forse al contino si sarà palesata. E non può stare, se la stessa mi viene ora mi espresso di non scoprirmi a lui. Ma qui gente ne viene, fucellarmi se potessi indagare.
1: Deve però provare che violante la sia.
2: Questo si intende,

0: fuggita come mai?
1: Non ne capacito!
0: Ah, non si perda tempo, si deve ritrovare. Farò fracassi, precipizi, ruine. Presto vadino tutti!
1: Ma già si ora è la notte!
0: O notte o giorno si manda.

0: Potessi da costei ricavar qualche cosa.
1: Si credeva la sciocca giardiniera con spacciarsi una dama metta tutta in scompiglio. E Ermina con ragione l'ha fatta trasportare in un luogo remoto qui nel bosco vicino, pieno d'animalacci. E forse adesso quel gluma fa mamma la divora.
0: Ahimè, che sento al condio in quest'istante vado a sfillar.

Fanfa queste contadine, cameriere cittadine, gran contesse baronesse, marchesane, principesse e vandonne, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

la passion predominante e la giovin principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta.

barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quando i ragazzi, vecchi fanciulle, ma la parrucca, destro la barba, ma la sequiglia, destro l'allievo, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono.

Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. Non mancherà. Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo.